0: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Kiss.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

of the group.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Citroën VX1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io non mi dimentico di te, lo sai che io ti voglio sempre un mondo di
1: bene. Cesaro, tu sei nel mio cuore, ci mancherebbe altro. Ogni tua telefonata è un'emozione, io lo dico sempre, quando chiama Cesare, dopo la telefonata tua passata la storia, dopo la telefonata alla quale poi è legato anche uno striscione apparso in curva dei ragazzi, ogni volta che chiami per me è un'emozione, per noi è un'emozione, quindi.
0: Lo sai, Carletto.
1: Dimmi.
0: Quello striscione che mi hanno regalato, che mi hanno mandato la foto, Gianluca della curva A, l'ho dato a mio nipote Cesare di un anno e mezzo, già gli ho lasciato l'eredità, vicino alla foto di Diego Maradona.
1: Bellissimo,
0: grandissimo.
1: Bellissimo.
0: Cesaro, perché non si può mai sapere, allora già gliel'ho lasciato in eredità.
1: Ma a cacci in danno, stai tranquillo, forza Napoli sempre, ti abbraccio.
0: Sempre buona vita a tutti. Ciao.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao.
3: Intanto la Lazio ha vinto un'altra partita.
2: E infatti stavo chiedendo la stessa cosa. Stavo dicendo, Carlo, ma tu intanto Gattuso zitto.
1: Allora, zitto, Gattuso è primo in classifica. 4 vittorie.
2: Te l'aspettavi?
3: 13 punti.
1: Tra l'altro un pareggio in casa col Milan, dove c'è anche molto da recriminare, no? Perché era in vantaggio 2-0.
2: C'è da dire che in queste partite è stato anche molto fortunato, perché
1: ieri comunque, per esempio
2: ieri Venezia sullo 0-0 sbaglia il rigore, là sbaglia poi gli solo, episodi avuto... gli episodi poi fanno la differenza,
3: poi Mandas
1: ha fatto un paio di parate alla grande. Il calcio è bello perché dati da questa possibilità di, se inizi bene poi diventa tutto più facile, anche perché poi stiamo parlando di un allenatore che c'ha anche un'etichetta addosso che non è bella, l'etichetta di solo motivatore e via discorrendo.
2: Ma al di là anche dell'allenatore e l'etichetta, io penso che comunque, cioè, sai, partire una stagione con i tifosi che mettono striscioni contro un presidente e contro la società. E parti con un mercato che non puoi fare, perché hai dovuto vendere Ghila, hai dovuto vendere dei pezzi importanti.
3: Gli hanno preso buoni giocatori, però.
2: Sì, gli hanno preso buoni
3: giocatori. Gli hanno preso Sudalo, che è buono.
2: Ma anche Pinamonti stesso. Comunque il mercato l'ha fatto. Poi, ovviamente, beati loro, perché io a Frattesi me lo sarei preso di corsa, ma lo stavo dicendo da 3 anni. Però con quelli che ha a disposizione, magari Tavares è diventato anche quello che magari abbiamo già visto l'anno scorso, non ha brillato tanto, però Tavares è un cavallo, poi comunque Frattesi, Noslin e Zaccagni, che secondo me, per me è per esempio una follia non convocarlo in nazionale, perché un esterno del genere io lo convocherei sempre, perché ti salta sempre l'uomo e crea sempre sovranità numerica. Però là, cioè, sai, il mercato non fatto, Gattuso non visto bene, Lotito che viene preso a parole ogni partita, inizia la stagione un po', diciamo, di scetticismo, invece abbiamo visto che comunque poi il campo alla fine dice tutto, dice altro.
1: È vero. Allora, Carlo, buongiorno. Domanda per i tuoi ospiti. Come mai qui è sempre difficilissimo creare qualcosa stile Inter o Juve negli anni? Il Napoli vince e poi va giù e non vive sul successo. Il basket ai tempi di Green, costruire uno squadrone, la pallavolo col centro-est, è difficile essere al top con costanza. Io ti rispondo subito, poi lascio a Diego e Manu. Io credo che sia ingeneroso nei confronti del Napoli dire che qui non è possibile costruire qualcosa che lotta costantemente. Voglio solo ricordare a carissimo Dario, amico mio tra l'altro, che negli ultimi 10 anni, quindi un lasso di tempo che ti fa capire se hai o non hai costruito qualcosa di importante, il Napoli è terzo nella speciale classifica dei punti conquistati, ad un punto dal secondo posto. Quindi, se questa è la classifica dei punti conquistati sul campo, aggiungo, conquistati in maniera onesta, conquistati rispettando le regole, e non entro in un ambito di polemica su chi li ha conquistati più del Napoli, facendo però qualcosa sulla quale si può discutere fuori dal terreno di gioco. Se non è questo costruire, che cos'è? Se non è questo aver consolidato, il Napoli oggi per me è una big al pari di Juve, Inter e Milan che sono big a prescindere per storia, blasone, potere politico, potere economico, ma da 10 anni a questa parte, quindi un lasso di tempo secondo me giusto per fare una valutazione, il Napoli ha costruito qualcosa di importante. Questo è il mio modestissimo punto di vista, lo dico così, in maniera molto amichevole. Adesso da dire Diego e Manu su questo quesito molto interessante.
2: Alla fine, al di là delle...

0: delle statistiche, di quello che hai portato tu, assolutamente sì. Oltre a quello, ti dico che comunque c'è da dire che non si può mettere mai a paragone il fatturato di Inter, Milan e Juve, che sono multinazionali, e il Napoli è una società che si autofinanzia. E quindi negli anni quello che ha fatto De Laurentiis è stato incredibile, e ha sbagliato solo un anno fondamentalmente al decimo posto, poi per il resto negli ultimi anni sta crescendo. Poi se vogliamo dire che questo club può ancora crescere, magari vedendo anche qualche centro sportivo, vedere lo stadio e tutto quanto, ti dico di sì.
1: Certo,
0: potrebbe
1: anch'io
0: farlo per migliorare anch'io il club.
1: Anzi, ti dico di più, e poi voglio sentire Diego. Io credo che questa sia la strada per consolidarsi definitivamente.
0: Assolutamente.
1: Per fare l'ulteriore ultimo step. Perché la patrimonializzazione, ovvero avere un centro sportivo degno di tale nome, di proprietà, ti consolida. Non ne parliamo poi, avere uno stadio ti porta ricchezza. Il Napoli, per aumentare il fatturato, aspira ad avere uno stadio di proprietà. Io non so se questa cosa sarà mai realizzabile, ma in alternativa il centro sportivo, dove sicuramente è più facile rispetto ad uno stadio, il Napoli dovrebbe in tutti i modi cercare di iniziare a farlo, e mi piacerebbe che lo facesse nell'anno del centenario. Diego,
2: no, io sono d'accordissimo con te sulla storia dello stadio. Credo che l'anno scorso in un'intervista bellissima Tommaso Bianchini spiegò
1: quanto
2: per filo e per segno
1: quanto manca
2: al Napoli all'anno in termini economici, e quindi è una cosa che sulla quale, come dici anche tu, non ci credo tanto, se mai succederà.
1: Io non ci credo proprio.
2: Non so se mai succederà. Però noi abbiamo avuto un grande. Noi oggi viviamo, secondo me, e parlo delle nuove generazioni, frequentatori e non frequentatori dello stadio. Abbiamo un problema di. Ci siamo molto imborghesiti. Carlo, tu mi puoi insegnare, sei un po' più grande di me
1: e sai
2: che fino a quando non arriva fino all'arrivo del Marziano eravamo una squadra di veramente medio-basso classifica. Lo dicono i numeri, non
1: lo dice la storia.
2: Lo dice la storia. E togliendo quei 7 anni, chi inizia a dire qualcosa sulla gestione De Laurentiis è assolutamente in malafede e poco conoscitore della storia. Io sono cresciuto con il sogno di poter vedere una partita di Champions, una partita, uno scudetto del Napoli, e di vedere grandi giocatori a Napoli. Io negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, perché De Laurentiis da quanto è presidente?
1: Sì,
2: 22.
1: 22 anni.
2: 22 anni. Io cosa gli posso dire a questa dirigenza? Noi siamo oggi una società autofinanziata, un club autofinanziato che sta facendo tutto quello che è nelle proprie possibilità. Perché più di questo, onestamente, chiedere più di questo
1: diventa difficile. Entriamo in quel campo, che è un terreno anche abbastanza scivoloso, al quale tu hai fatto riferimento, dell'imborghesimento, perché poi a furia di alzare l'asticella si può perdere di vista la realtà,
2: quando,
1: e questo ogni tanto un bagno di umiltà per ricordare
2: quando Emanuele, per sua scelta, e questo da tifoso io lo ringrazierò sempre, andava a giocare a Manfredonia, a Martina, a San Benedetto. Mentre Emanuele era in campo, io ero sugli spalti. E io queste cose non le ho dimenticate, non è retorica. È una cosa vera.
0: Ma non è retorica, perché poi alla fine, sai, io che ci ho vissuto all'inizio di De Laurentiis, comunque era difficile, perché vincere non è mai facile.
1: Mai.
0: E dalla C alla A ho fatto il doppio salto. Io, sinceramente, dal primo giorno che eravamo a Pestum e non avevamo neanche i palloni, le mutande e i pantaloncini, io non me l'aspettavo che dopo 22 anni il Napoli fosse arrivato fino a qui, costruendo così tanto, Champions in continuazione, due scudetti negli ultimi quattro anni, Coppa Italia,
1: anni di presidenza della Juventus,
0: io sinceramente
1: sette trofei.
0: E quindi come imprenditore, ragazzi,
1: devo andare in pubblicità, però li voglio ricordare i sette trofei, perché altrimenti mi dice, ma poi Carlalvino sono il violino, sono nessun violino, i sette trofei stanno là, due scudetti stanno là, tre Coppa Italia stanno là, due Supercoppa Italia stanno là, e sono tre, e due cinque, e due sette, pubblicità solo radiofonica, giusto Nellino? Restiamo live in TV, prego.
2: Che poi quello che...

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Sempre che ci siete,
10: si confonde magari qualche volta, e allora è meglio ribadire il concetto.
9: Noi siamo signor Parla, bravo. Sempre calcisticamente.
10: Bravo Ilario.
9: I razzisti sono loro. Noi amma vincere oggi.
10: Grazie Mario.
9: Buon lavoro
10: e forza Napoli. Forza Napoli sempre.
9: È la fede, si ama.
10: Allora, momento Amarcord, è un momento che voglio condividere con voi perché è un papà che scrive, e quando scrive un papà so cosa significa, perché poi ha mandato delle foto bellissime e voglio far vedere anche a Diego di un po' di anni fa. E allora, buongiorno a tutti e forza Napoli, voglio girarvi alcune foto meravigliose. Quando io e mio figlio Samuel del Sorbo, io sono Carmine del Sorbo, siamo stati, se non ricordo male, a Viareggio. Oggi purtroppo mio figlio non c'è più, è morto in un incidente con la moto, aveva 33 anni e la moglie era in attesa di Gabriel, che poi è nato e ieri ha fatto 3 anni. A Diego gli voglio lasciare i miei più affettuosi saluti, giro la foto, queste sono le foto e noi abbracciamo
11: a Carmine
10: e a tuo nipote Gabriel con tutto il cuore. Hai voluto condividere con noi questo momento molto personale. E niente, ti lasciamo veramente un abbraccio fortissimo, più di questo non mi sento di dire. Ci sono poi delle foto dell'epoca bellissime. Auguri a Diego Junior per il suo compleanno, forza Napoli, vinci per Sergio Ercolano, dove oggi ricorre la sua scomparsa. Armando da Suma, mamma mia, abbiamo dei momenti dove c'è sempre da ricordare qualche persona scomparsa alla quale siamo vicini. Poi Sergio Ercolano fu una tragedia in quel di Avellino, chi la può dimenticare? Allora, come vi dicevo prima, subito dopo la telefonata di Ilario andiamo a sentire un po' di Massimiliano Allegri. Abbiamo diviso la sua conferenza in più clip, questa è la prima. Massimiliano Allegri, andiamo.
12: Buongiorno a tutti. Allora, no, solo per fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola, quindi il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore, soprattutto anche per la nazionale, per l'Inter e per la nazionale. Quindi ci tenevo a dare questo messaggio.
13: Bene, allora adesso parliamo di calcio, anche perché dopo l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, che tutti voi avete visto, parliamo adesso di cose un po' più leggere.
12: Sky
11: e a seguire la Gazzetta dello Sport.
14: Salve. Salve, buongiorno. Senta, volevo chiedere rapidamente se ci fa un aggiornamento sulle condizioni del gruppo. Non è questa la domanda poi nello specifico, ovviamente oltre ai prossimi 90 minuti che, come aveva battezzato prima di Bologna, saranno i più importanti per tanti motivi. Le volevo chiedere di De Bruyne, dovrebbe essere, se deciderà di farlo giocare dal primo minuto, la terza in 12 giorni. Da questo punto di vista le chiedo, è un rischio calcolato? Come sta il giocatore? È una gestione particolare per quello che è successo lo scorso anno e per quello che potenzialmente può dare e rappresentare il giocatore?
11: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che è rientrato dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana. Stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale, credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo miniciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
15: Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
16: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
11: Ma percentuale faccio della confusione, del casino, quando non riesco a capire bene percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi poi per prepararci nel mese di ottobre dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
17: Eccoci qua, Diretta Azzurra, Radio Kiss Napoli, con Diego Armando Maradona Junior, con Emanuele Calaiò, in attesa del calcio d'inizio, ore 12:30, quindi meno di un'ora al calcio d'inizio di Fiorentina Napoli. Sto dando anche un'occhiata ai vostri WhatsApp 342 00 00 100, la linea è aperta, il filo diretto allo 081 546 6873. Buongiorno, volevo augurarvi una buona domenica a tutti voi, sempre forza Napoli, auguri a Diego da Pasquale. Grazie Pasquale. E poi ancora scrive questo amico: buongiorno a voi, forza Napoli sempre. Bruno da Pagani, un saluto a Carlo. Vorrei chiedere a Diego e a Calaiò, ma un 4-4-2 con Lucca e Højlund si può fare? Potete abbozzare Manu, e poi lo chiedo anche a Diego, addirittura una formazione, o secondo te è un'ipotesi che non si può prendere in considerazione, 4-4-2 con il doppio attaccante?
18: Io, Carlo, la formazione col 4-4-2 te la potrei anche inventare, ma sicuramente non metterei Lucca e Højlund insieme, anche perché poi non avresti neanche l'alternativa, e poi ho paura che si potrebbero pestare pure i piedi. 4-4-2 per me si può giocare per esempio con Højlund, è un sottopunta, che sia Vergara, che sia De Bruyne, che sia magari Giovane stesso quando guarisce, ma col doppio attaccante la vedo dura, anche perché poi non è che il Napoli gioca con tutti questi cross. E allora se tu giochi al 4-8-2 con due montoni lì davanti, devi mettere una marea di palle in mezzo, quindi la vedo come completamente difficile. Poi magari è chiaro che a partita in corso devi recuperare un risultato e devi sbloccare la partita, allora magari sai il doppio attaccante lo puoi pure mettere, ma all'inizio è impossibile.
19: Sei di queste ipotesi pure tu?
20: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto, ragazzi, Barcellona in 7 partite ha fatto 31 gol.
19: 7 partite? Ma vedi, più di 4 gol a partita. Ieri pure il derby di Madrid è stato un bel derby.
20: Ha fatto altri 3 gol a Rafinha ieri.
19: Real Atletico pure è stata una bella partita.
20: Noi ci interroghiamo su Luca.
19: Però noi parliamo di calcio e tu incominci a parlare di un altro sport. Lasciamo perdere l'altro sport che non ci interessa.
18: Non sono i nostri livelli.
19: Come dice Allegri, ci sono i livelli. Quello è un livello inavvicinabile.
20: Però 4-4-2 non è, secondo me, non.
19: Ma i due attaccanti invece? Però secondo me giovane Højlund, come diceva prima Mano, giovane
20: anche perché giovane io lo vorrei vedere sotto punta, perché secondo me è una seconda punta.
18: Lui assomiglia molto a Raspadori come caratteristiche, come seconda punta. Anche a Verona ha fatto la seconda punta.
20: E ma l'ha fatta bene.
18: L'ha fatta bene, ma che non lo voglio vedere esterno, perché non è un esterno. Giovane deve giocare vicino alla porta centrale e come seconda punta è ottimo. Ma noi stiamo aspettando di vederlo, perché sai, è un po' complessa la situazione, Carlo, perché secondo me tu hai speso, per quanto mi riguarda, 20 milioni per Giovane, che secondo me è un'enormità, ma poi tu l'hai inserito in lista, è infortunato, non ha fatto ancora un minuto, dove magari fino a gennaio in lista ci potevi mettere un altro in reparto a centrocampo, che magari avresti numericamente qualcosa in più. Però se lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo vedere assolutamente sotto punta.
19: E allora ringraziamo l'ufficio stampa del Calcio Napoli che ci ha inviato in questo istante la formazione ufficiale degli azzurri. Prego Flavio Esposito di mostrarla. Nessuna sorpresa è questa, quindi Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marina e Oliveira della difesa a 4, Gilmour, Lobotka e De Bruyne, Politano, Højlund e Noah Lang. Questo è il Napoli di oggi pomeriggio. Poi alla panchina con Contini, Favasuli, Badiashile, Davide Neres, Lucca, Vergara, Begoma e Anghissà. Quindi Anghissà comunque in panchina, non sappiamo poi le condizioni fisiche di Frank Zambo. Anghissà, se è in panchina, voi mi insegnate, se è in panchina potrebbe essere anche
18: altrimenti non te lo porti. Lui si allena tutta la settimana, un po' in disparte, solo ieri alla fine si è allenato in gruppo. Se l'è portato, penso che qualche minuto nelle gambe avrà, quindi mi auguro di sì, come mi auguro di vedere magari anche Neres, e spero che Neres arriverà al 100%, perché potrebbe essere veramente l'acquisto del mercato, perché Neres al 100% è tanta roba. Quindi sulla formazione non c'erano dubbi, perché Vergara mi auguro di non vederlo più esterno a sinistra, e quindi giustamente gioca Lang per l'assenza di Alisson. Oliveira ovviamente prenderà il posto di Spinazzola, e doppio play anche oggi, nella speranza che Gilmour verticalizza un po' di più e De Bruyne si faccia trovare tra le linee. E poi sicuramente vedremo a partite in corso sia Favasuli che Vergara.
20: Sicuramente la squadra che ci aspettavamo, è giusto far giocare questi uomini. È normale che Anghissà, se è in panchina, io credo che nella mente di Allegri dei minuti glieli vorrà dare, anche perché in un momento magari di sofferenza, senza Anghissà in mezzo al campo, forse sei un po' corto, no, in questo momento. Però mi aspetto una grande partita da De Bruyne oggi, mi aspetto una partita da da trascinatore, e spero di vedere una grande partita dei due esterni d'attacco, perché ne abbiamo bisogno sia di Politano che di Lang. Secondo me possiamo vincere e fare la differenza in quella parte del campo, perché i due terzini della Fiorentina hanno denotato sempre fino ad oggi delle grosse lacune.
0: E allora devo lanciare questa sorta di appello che mi suggerisce l'amico Nino Nicois. Oggi sono 300 i tifosi del Napoli presenti allo Stadio Franchi. Lui dice: non abbocchiamo alle provocazioni, amministriamo bene questa conquista della trasferta, perché la trasferta è aperta anche ai residenti in Campania. Speriamo, insomma, non ci sia nessun tipo di problema. Quindi fa bene Nino a suggerire
20: forse
0: questo.
20: Con pochi taglianti, però. Sì.
0: 300, ma non sono morti. E poi voglio salutare Antonio De Falco, Club Napoli Cagliari, che ci stanno seguendo insieme a Michelangelo Polise, che è il loro portavoce, quindi vi saluto con affetto a entrambi. E poi ancora Giuseppe da Napoli: auguri a Diego per questo suo traguardo dei 40 anni. Come mai insomma ieri la radio ufficiale, vabbè, stai tranquillo, non c'è problema, carissimo Giuseppe, saremo sempre insieme a voi e non vi abbandoniamo, ci mancherebbe altro. Ciao Carle, vogliamo fare gli auguri a Diego, Nando, Cinzia e il piccolo Luigi, sono tutti auguri a Diego.
20: Grazie.
0: Mi dovete scusare perché li apro così a casaccio, ma veramente tantissimi auguri da parte vostra a Diego Armando Maradona, che oggi compie 40 anni, li compie con noi, ma che bello, insomma, li festeggia con noi. C'è un pizzico di pubblicità, solo radiofonica, vai nell'ino.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Così andiamo a sentire cosa ha dichiarato al microfono di Kiss Kiss Napoli, difensore spagnolo del Napoli. Intanto però da Salvatore al telefono, che è con noi. Buona domenica Salvatore, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buona domenica.
10: Ciao, eccoci qua.
11: A Diego, che è una grande emozione pure parlare con lui, perché l'ho sempre stimato, seguo molto quello che dice.
12: Grazie.
11: Quindi un grande abbraccio pure da parte mia.
12: Grazie di cuore.
11: Ragazzi, io vivo in una piccola cittadina inglese. Voglio testimoniare il buon lavoro della società del Napoli. Qua ci sono, sapete, squadre famosissime, brand famoso. A volte vedi anche qua ragazzini con la maglietta del Napoli, niente a che vedere con Napoli.
10: Ma veramente, una cosa bella. Ma dove sei? Dove sei precisamente?
11: Io una città che si chiama Warminster, sono 17.000 abitanti. E all'improvviso vedi ragazzi che, perché comunque Armani piace il brand Napoli, ah, ecco. E io lo volevo dire, una bella testimonianza.
10: Ah, bellissimo, bellissimo, anche perché tu non te l'aspetti, una piccola città, non stai a Londra, voglio dire, quindi in una piccola cittadina di 20.000, meno di 20.000 abitanti, vedere una maglia del Napoli fa un certo effetto, vabbè, fa piacere.
11: Eh sì. Comunque ragazzi, veramente mi avete fatto un grande regalo, in bocca al lupo e forza Napoli.
10: Forza Napoli.
11: Vuole dire forza Napoli.
13: Forza Napoli.
10: Grande, forza Napoli, belli, crescono belli, sani e napoletani, anche in Inghilterra. Ciao Salvatore, buona giornata. E allora, come vi anticipavo prima, andiamo a sentire Rafa Marin, eccolo qua.
14: Siamo con Rafa Marin nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ciao Rafa, come stai?
15: Allora, buona Tobi.
14: Allora, parto subito con questo inizio di stagione, perché sei tornato ovviamente a Napoli e hai scritto anche sui social che sei tornato per restare, quindi insomma ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
15: Sì, per supuesto, la verdad que yo me gusta Napoli.
16: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto e sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
14: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
15: Sì, por supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
16: Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club, abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
15: Credo che, come tu dices, es un punto de partida. Creo que ahora todo lo que viene vamos a enfocarlo de otra manera, con otra mentalidad.
14: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
15: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que...
16: Con il mister ha un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio, ne sono molto contento.
14: Senti, in particolare cosa ti chiedi in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
15: Sì, por supuesto, creo que, bueno,
16: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
14: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, si mette in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
15: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar, es un...
16: Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario, con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
14: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
16: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia, come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
14: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso ovviamente con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
16: Ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale, e spero che tutto possa continuare così.
14: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
15: Mi ha servito molto perché
16: andare al Villarreal mi ha dato tanto. Non era una stagione qualsiasi. Sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto. Non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
14: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, a un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera? Insomma, in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima. Ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
15: Sì, sempre dicho che para mí siempre.
16: Per me l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza, il suo carattere, per quello che trasmette in campo.
14: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni anche dalla Liga. Ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano?
15: Bueno, la differenza más importante.
16: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
14: Senti, la Spagna è campione del mondo, obiettivo anche nazionale per te?
15: Sì, por supuesto che sempre.
16: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
14: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli. Che cosa ti ha colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi, ovviamente, del Napoli?
15: Bueno, para mí siempre...
16: Napoli dal primo giorno mi ha impressionato per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli. E questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene. E questo, per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
14: Senti, ti chiedo a questo punto, lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
15: Bueno, creo que
16: l'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, come sempre qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile, e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
14: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
15: Sì, per supuesto, nada.
16: Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo. Forza Napoli sempre.
14: E forza Napoli sempre.
15: Forza Napoli sempre.
14: Grazie, Rafa.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
19: La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
20: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
19: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
21: Signora, prende anche le olive?
22: Sì, ma olive granata.
21: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Eccoci qua, ridevo sotto i baffi perché i due corazzieri parlavano di calciatori con i quali insomma si sono incrociati ed è comparso un nome che non riesco a pronunciare, ma centravanti è fortissimo, uno dei più forti della storia del Napoli,
2: faccio
1: sempre fatica.
2: Non male.
1: Ma uno dei più forti, ho detto, però non riesco a pronunciare, è più forte mio. Vabbè, andiamo avanti, pensiamo a Fiorentina Napoli, 28 minuti al calcio d'inizio. Voi siete straordinari perché continuate a scrivere al 342 00 00 100 e continuate a fare gli auguri a Diego e continuate a chiedere di questo Napoli. E io a Diego voglio chiedere un altro argentino che oggi guiderà invece l'attacco della Fiorentina, uno dei nuovi acquisti di Paratici, che inizia ad avere anche confidenza con il gol Pellegrino.
2: Speriamo che oggi non...
1: No, oggi sta... c'è una vena argentina
2: forte.
1: Abbastanza forte, certamente.
2: E Pellegrino secondo me è un giocatore molto forte, un giocatore che viene dall'essere protagonista nel campionato argentino. L'anno scorso ha fatto un buon campionato. Certo, ovviamente magari palla a terra ha ancora qualche limite, però è un giocatore su gioco aereo dominante, è un attaccante che sta migliorando, mi sarebbe piaciuto vederlo dietro il Lund, devo proprio dirti la verità, è un giocatore che a me piace e che secondo me ha dei grossissimi margini di miglioramento.
1: E allora invece di Mastantuono ne voglio parlare con Manu Mastantuono, che ha fatto tripletta col Venezia, ma per chi ha seguito la Fiorentina poteva brindare già precedentemente al gol con la maglia della Viola.
3: Assolutamente sì.
1: Come si dice, quelli che parlano bene dicono che è un mismatch perché c'è Oliveira Mastantuono, cioè come la vedi?
3: Come la vedo, è un brutto cliente per Oliveira, perché comunque a Venezia ha fatto tripletta, ma già abbiamo visto buone cose nelle prime partite, ma alla fine abbiamo visto ottime cose anche prima che andasse a Firenze. Sai, questi sono giocatori di qualità superiore, Carlo, che se non dai attenzione ti possono mettere in difficoltà. C'era un po', diciamo, l'incognita di capire com'era l'impatto in Serie A per questo giocatore qua, ma tutto sta nell'essere bravi come allenatori a metterlo nella posizione giusta e a esaltare le sue caratteristiche. E poi quando le cose non vanno con un allenatore, i risultati non vengono, alla fine anche lui insieme a tutta la squadra poi perde anche di entusiasmo. È arrivato Vanoli e ha fatto tripletta col Venezia, hanno vinto pure in Coppa Italia, hanno fiducia, quindi sicuramente io vedevo la formazione della Fiorentina in toto, è una formazione di tutto rispetto,
1: squadra.
3: Hanno investito tantissimo quest'anno, c'è anche un centrocampista che il Napoli ha seguito come Attà, che anche lui è un ottimo giocatore, deve ancora riprendere la migliore condizione, hanno preso Beto come alternativa, comunque hanno preso comunque Dragusin, che
1: sì,
3: comunque anche lì era un pallino del Napoli.
2: C'è Dodò fuori.
3: Quindi
2: Beto, il terzino sinistro, lo spagnolo che oggi non gioca, non ricordo come si chiama.
3: Sì, ma è una formazione di tutto rispetto. E il Napoli deve stare attento, sicuramente, perché da centrocampo in su hanno qualità. Però, visto la Fiorentina in queste prime partite, a livello difensivo concedono, quindi devono essere bravi questa partita gli esterni, Lang e soprattutto Politano, a essere intraprendenti, a creare, a non fare solamente il compitino, ma puntare sempre l'uomo. Io da Lang mi aspetto tanto, ne abbiamo parlato tante volte di Lang, che ancora non abbiamo visto il suo valore, l'investimento che è stato fatto su di lui, però è un giocatore che ancora deve crescere, ancora deve dare, perché sia lui, Lucca e Beukema ci aspettiamo tanto da loro, perché anche l'anno scorso non hanno performato. Quindi Lang è entrato bene a Bologna, lo vorrei vedere però bene dall'inizio, che faccia gol e vada al tiro, che metta cross, che negli ultimi metri faccia gli assist giusti, e mi aspetto tanto da De Bruyne, che si deve trovare la posizione giusta, perché se Gilmour verticalizza su di lui, lui può mandare in porta gli altri.
1: Venerdì scorso, in qui Casa Calcio 9, mi arriva una telefonata, dice: Carlo, mi devi fare un favore. Prego. Siccome io avevo detto che avevamo Diego Armando Maradona Junior con noi a Diretta Azzurra, dice: puoi chiedere a Diego perché? Dico: promessa mia, adesso glielo chiedo, visto che l'argomento lo ha aperto Manu. Perché ce l'hai con Lang? Io ho detto: non è che ce l'ha con Lang, lui ha una visione dal punto di vista abbastanza critico su Lang, perché vede che il ragazzo potrebbe, io immagino, è una mia lettura, potrebbe dare molto di più e magari non lo dà, o perché magari questo è Lang e quindi è inutile aspettarsi di più.
2: Allora, io ho sempre detto e ho sempre ripetuto che io non ce l'ho a prescindere a priori con nessuno. Il mio pensiero è che a me di Lang non mi piace l'atteggiamento, non mi piace come si affronta le partite, non mi piace, non gli vedo fuoco, non gli vedo sangue, e in più ovviamente i giocatori bravi tecnicamente, perché Lang poi, voglio dire, tecnicamente non è un cattivo giocatore, che danno a Lang in un anno e mezzo che sta a Napoli non ci ha dato niente, questa è la verità. Cioè, l'anno scorso l'abbiamo dovuto dare in prestito, perché non ho mandato via io l'anno scorso a Malang, è stato l'allenatore, che per me poi ho anche un'altra visione, e secondo me non è un giocatore da Napoli, però voglio dire, dopo un anno e mezzo io me l'aspetto una partita buona.
1: Speriamo che quella di stamattina. Allora, ci trasferiamo, seppur solo virtualmente, a Firenze, sponda viola, per andare a sentire in conferenza stampa cosa ha detto sul Napoli l'allenatore della viola, Vanoli. Ecco l'intervista, ecco la clip.
4: La partita di domenica con il Napoli, la consideri un po', forse un esame, è un po' eccessivo definirla in questa maniera, considerando le ultime due prestazioni, gli ultimi due risultati della Fiorentina sotto la tua gestione? E c'è un aspetto che ti incuriosisce particolarmente di questa sfida da parte della tua squadra? Grazie.
5: Ma no, l'ho detto più di una volta, questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte, una squadra veramente forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, è una squadra, sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura, e io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi, e quindi non ho nessuna curiosità, perché penso che ho detto ai ragazzi che cosa voglio, e quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
4: Volevo sapere se ci può dire come sta la squadra, cioè se oltre a Dragusin c'è qualcun altro che deve recuperare, o solo lui, e poi, cioè, questa non la si considera una domanda, diciamo, cioè, è una comunicazione di servizio, e poi in parte ha risposto dicendo che guardate a voi stessi, però c'è un Napoli che non sta benissimo, che ha anche diverse assenze, però sempre il Napoli, ci dice lei, esatto, e quindi molti pericoli. Io volevo sapere, fra tutti i pericoli, qual è il numero uno fra i pericoli. Grazie.
5: Beh, l'hai detto bene te, insomma, un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messo nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo, e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì, come ho detto non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché ho sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene.
6: Se il doppio play con il Napoli può già essere una possibilità. Grazie.
5: Ma vedete, cioè ognuno vede, siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole. Uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, e perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti. Quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva. È quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva. Questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro. Quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
1: E rieccoci qua, allora salutiamo gli amici che ci vengono a trovare dall'altra parte dello studio. Poco più di un quarto d'ora, calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli. Ha parlato Mati Oliveira al microfono di DAZN, dice: sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Gli hanno chiesto di Mastantuono, dice: dobbiamo stare attenti, il calciatore è forte, in settimana abbiamo visto come provare a limitarlo, comunque siamo qui per provare a vincere. Questa la dichiarazione di Mati Oliveira. Abbiamo ascoltato poco fa Vanoli, voglio chiederlo a Manu e poi ovviamente a Diego. C'è stato un cambio di passo con l'arrivo di Vanoli, ma cosa ha portato Vanoli in più alla Fiorentina secondo te, Mati? Secondo te, Manu?
3: Ma Carlo, quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre, diciamo, una motivazione diversa da parte dei giocatori, magari di quelli che magari con Grosso magari non avevano questa stima. Io penso che il discorso la Fiorentina con Grosso, c'erano stati degli attriti con la società, perché Grosso chiedeva alcuni giocatori in alcuni ruoli e magari non è stato accontentato. Io penso che Vanoli l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, perché ragazzi, la Fiorentina era a un passo alla retrocessione, non si riusciva a tirare su, e magari Vanoli ha messo quella concentrazione, quell'attenzione giusta, quella garra, si è fatto voler bene dalla gente, anche dal pubblico, anche dai giocatori stessi, e piano piano, magari cercando di sistemare la fase difensiva, è riuscito poi piano piano a fare punti e a risollevarsi. Io penso che Vanoli è un allenatore capace, ha lavorato pure con Antonio Conte in passato, Penso che riprendendo lui, perché magari secondo me la società ha visto quello che di buono ha fatto ed è anche stimato dalla gente di Firenze, quindi facendo anche una vittoria a Venezia netta, vincendo in Coppa Italia, magari ha fatto tornare leggermente un po' di motivazione, un po' di entusiasmo.
1: Secondo te?
2: Secondo me grande equilibrio, come diceva Manu, lui è un contiano, è cresciuto con Conte, ha dato equilibrio, ha iniziato a dare più attenzione alla fase, non che Grosso non dava attenzione, però molta più attenzione in fase difensiva, ha iniziato a dare anche delle meccanizzazioni, come dire, dei movimenti più meccanici alla squadra, cosa che Grosso non faceva, e ha sicuramente provato a mettere più in condizione i giocatori forti che ha di fare male, ecco. Ma Stantono ha iniziato a fare abbastanza bene da quando è arrivato Vanoli, quindi resta l'enorme brutta figura che ha fatto la Fiorentina nella storia, Grosso Vanoli, veramente una figura da dilettanti e dire poco. Però torno a ripetere, non sarà una partita semplice, assolutamente no.
1: E purtroppo lo teniamo tutti quanti noi questo discorso della partita difficile, sicuramente. Perché il Napoli? Allora, questa è la domanda che voglio fare a tutti e due. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Posso fare una domanda? L'unica domanda che non riesco a togliermi dalla testa, e vuoi una risposta da voi, io qua non rispondo, faccio rispondere loro. Manu, perché il Napoli non rinnovò il contratto a Zielinski? Come è stato possibile perderlo? Grazie Antonio D'Arzano.
3: Ma guarda Carlo,
1: mi parla alla luce di queste prestazioni che sta facendo il polacco,
3: sì,
1: anche l'anno scorso, anche se il primo anno a Milano, però di Zielinski
3: no, non è stato un granché. Adesso è un perno fisso per Chivu, diciamo, lo fa giocare un po' dappertutto in queste rotazioni che fanno a centrocampo. È quello che di solito, quando non c'è Çalhanoğlu, è lui che fa il play, ma con i piedi che c'ha Zielinski può fare quello che vuole. Io non so benissimo come sono andate le cose, perché sono cose che se ne parla all'interno della società, quindi alcune cose noi non possiamo saperlo, ma penso che sia stato non una scelta tecnica ma di rinnovo, perché magari sai Zielinski voleva qualcosina in più, il Napoli voleva spalmare e dare qualcosina in meno, poi c'è avuto la chiamata dell'Inter che gli faceva quello che lui ha chiesto con il procuratore, e praticamente il Napoli non era intenzionato a dargli quei soldi, perché era tanti anni che

0: Bosca raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. diediassociati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

state ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Gang.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92,
1: veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche d'Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana, lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino, Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, è quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: próximamente,
2: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Bacio, bacio.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come siempre. Adiós.

0: grande de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
1: Sì, sì, Nueva York.
2: Nueva York, veramente è stata una bellissima canzone.

0: adulti però continuano a cantare sul palco e danno quell'energia giusta, no?
1: Sì, lo Salsero tiene una un swing, come si dice.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, adesso troviamo la regina della musica urbana, Karol G, numero 9.
1: Con Papacito, con este

0: Vegas, che venivano qui a
1: Miami. Dante Sbarra, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Sonora Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitta poi un grandissimo amico.

0: L'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta Momento Latino, ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saludo. Io me acuerdo que ella vino cuando yo a mis inicios de DJ en el 90, con el 89 estaba el Tropicana de Cuba, también trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: state ascoltando il Momento Latino Hits, il pari del fin di settimana, chiaramente Gino Latino e Oscar per questa grandissima classifica latina. Ogni sabato e domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti. Quindi chiaramente in Italia che cosa state facendo? State andando a
1: comer, o después que salieron de comer, o están yendo para la discoteca, o están yendo para un local.
0: Un locale. Quindi ascoltate il Momento Latino e noi vi facciamo compagnia con la grande musica latina, invitandovi qui a Miami per il vostro, per la vostra estate con nosotros.
1: Sì, claro, nosotros estamos siempre aquí y nosotros le damos como siempre mucho calor con las 20 más pegadas a nivel mundial y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6 con Luis Fonsi junto a Feid.

0: ci sta portando un po' alla volta a strizzare l'occhio ai bar che abbiamo alle spalle, quindi tra poco in questo gabbiotto, ragazzi, fa un po' caldo, abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: in piscina stanotte, sai?
1: Quindi chiaramente parti subito, torni a casa, ti prepari e poi andrai a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
0: Sì, sì, calmo, calmo.
1: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
0: Sì, oggi no hai.
1: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
0: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttor,
0: ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 4
1: con My Ten, con esta

0: Bonazza,
1: ma questo è un po' in romano, tanto è napoletano. Va bene ragazzi, ma andiamo avanti con Momento Latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como el ID.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa.

0: Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui al Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Bachata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, y sigan en sintonía con Radio Kiss Kiss.